etuo echa amane biara etuo becha ose kro no ye kro kro kro aje se nya duru ho wiya osu ni awre ho bia ni ho yaudi e biara ni ho chese yan kai bi bia bi amane biara ni ho awuma wo biara ni ho promise and fail biara ni ho